0: Vieni corriente, ti aiutami, ti salva nadie.
1: Ti insegniamo a neca, franchete. Però se il tipo non tenia auto, faccio con pedazzo, pedazzo matrega.
0: Y te salen ruido de todos lados y te salen locos de todos lados.
2: Te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo,